Non va bene, allora vi dai già tempo di andare per serie. Ma se non si gioca nel bagno, sai? Andi sulla ultima, vado a sia così. Se non gioca per serie per la... E così... Non fa un bandagato cinque, nel dicito, nel suo così. Ma non vuoi sia, non vuoi da sia. Sei chamando aí. Não consigo.